cose intime. Ti sta bene se provassimo cose nuove anche per te? Ti racconto un po' di me.